0: Son las 8 de la mañana, 2 minutos.
1: Ma come facciamo questa tarantella?
2: All'uso nostro.